senza parte. A danza da vida, in uomo io manamilo. Yelele mamma, kubala kwa didi vila vilati. Nakulu jo, anguingile medi la Ulanda. Pata nelo nango, kubina vila vilati. Yeah.

anakulu yo angwingile meke la ulanda nangu yo ngovina bila vilati mpaka nelu nangu mwene senza pato senza pato senza pato senza pato ha.

ma quelli qua Tony Fick e Chalmoni Trent Fingers per vincere un radio musica amica posso garbacci a no così una singola presidente anche la mamma ali così mani qua pa town che ci muoio un provincia di Amanic ora non ma singola ma so garbacci tu vieni la provincia di Amanic.